Nyankopon di en munyam kese ne tontom Eurabna Eurabna Jamia me banzo dia Eura Abina.